0: Community radio for the San Francisco music scene.
1: BFF.FM, best frequencies forever.
2: Oh, honey, it's so late.
3: Whatever you do, don't fall asleep.
4: My turn comes at midnight.
5: Just be back by midnight, okay?
6: Midnight?
7: What the hell time is it anyway?
8: You knew I was waiting for midnight.
9: I'm on international frequency. Come in.
10: Are you ready?
11: Riprendiamo lungometraggio con un ospite d'eccezione, uno dei più grandi compositori italiani, Stelvio Cipriani, ben arrivato.
12: Grazie.
13: Per creare l'atmosfera, questo parla del sottofondo marino, e dovevo creare un effetto per la piovra, che era un grande polipo capace di, con i suoi tentacoli, di prendere una nave, un bastimento e portarlo sott'acqua. Insomma, è una cosa che andava di moda, lo squalo, queste cose qui. E creai degli effetti, stranamente, per il movimento dei tentacoli, mettendo un microfono a mezzo metro dal pavimento in sala di registrazione a New York. Presi una lastra di vetro, la lasciavo e, cadendo a terra, si frantumava in mille pezzi, facendo un effetto di vetro schiacciato. Questo veniva registrato a velocità veloce, a 33 giri, diciamo così, poi è ascoltato a 78 giri, quindi rallentato, e quindi questo C diventava una cosa che si allargava con l'effetto dei ribattimenti, con gli effetti tecnici, con l'effetto degli echi, così veniva fuori una catastrofe. Infatti, come venivano sottolineati e visivi i tentacoli che prendevano, veniva messo sotto questo effetto che provocava diciamo così, dava angoscia.
14: You knew and you didn't say a goddamn word.
15: I couldn't say anything, it's all classified.
14: Oh, classified bullshit. Now you tell me what you know about those things.
15: I can't do that.
14: Fine, go.
15: Wait a minute.
14: Wait a minute.
15: Just one second, okay? All right. I'll tell you everything I know. Now, my ass could end up in jail for this, but I'll tell you. We spliced in genes from different species to create the ultimate killer organism. Grunions who could live out of water. Dactyloteridae, the common flying fish you see in the bay here, so could live in all environments. You understand?
14: My God. We've got to tell somebody right now, and you have got to come with me to convince them.
15: I can't do that. I'm not even supposed to be here.
14: Tyler, people are dead. You've got to go and tell them what you know now.
15: I gotta get more information. Then I can fill out my report and I can submit it to the proper authorities who are qualified to handle this. The people on this island are not qualified to handle this. It's gotta go through the proper channel.
14: Fuck the proper channels. Either you help me now or you get the hell out of my way.

0: ragazzi, che c'è? È successo qualcosa?
1: Scusateci, ma il cancello era aperto.
2: E noi, signorina, vi sapevamo fuori.
1: Vostra madre non è tornata?
0: No.
2: Abbiamo preso un abbaglio.
0: Prego, entrate, vi offro una bevanda fresca, va bene?
2: Altro che!
1: E come va lo sport?
0: Bene.
3: Non doveva far rientrare, cazzo.
4: Se fiati non ci penso due volte a sparare.

0: Sì.
1: Prenotazioni KLM.
2: Il signor Ranko Dragonic.
0: Sì, sono io.
2: C'è un posto per il volo 606 per Londra domani alle 12:25. Lei conferma la sua prenotazione, signore?
0: Sì.
1: Grazie.

0: Tu sei pagato profumatamente per eseguire degli ordini, non per discuterli.
1: E paghi anche per farmi controllare da un lurido popante, perché?
2: Perché stai invecchiando, proprio tu, The Greatest.
1: Zitto, bestia,

0: Colonnello Fred Donald, dell'Istituto per le ricerche sulle radiazioni atomiche. L'esame di vari campioni prelevati dal cadavere che state adesso osservando ha rilevato nei tessuti la presenza di un tasso di radioattività molto superiore alla media sopportabile da un normale organismo umano. Inoltre le cellule presentano deformazioni strutturali che testimoniano un processo più o meno recente di rigenerazione dei tessuti.
1: Può esprimersi in modo più elementare? Molti dei suoi colleghi non possiedono un'adeguata conoscenza specifica del problema.

0: hai visto?
1: Sì, sono stata io.
0: Sei stata tu.
1: Cos'è quella faccia? Non c'è tempo di pensare alla tua sensibile animuccia adesso. Corri e ferma quel pazzo. Potrebbe chiamare la polizia e rovinarci tutto.
0: Ma veramente, come faccio?
1: Ma dai, avanti, muoviti. Su, va!

0: Siete in pericolo, vogliono uccidervi.
1: Si parte.
0: Dove vai?
1: Ma come, ci vogliono ammazzare e tu vuoi restare ancora qua?
0: Ma non vogliono ammazzare noi. È chiaro che questa lettera è stata indirizzata alla gente che abitava prima qui.
1: Sei sicuro?
0: Sicurissimo.
1: Possiamo dormire tranquilli?
0: Vai, dormi.
1: Non è che dobbiamo dormire con un occhio.
0: Dormi!
1: Io ci tengo.
0: Riposa in pace.
1: Buonanotte. Buonanotte, porcini.

Questo trucco fu usato a Dallas nel 1947. Sai, Marius, dovendo scegliere, preferisco loro. Sono italiani come me. E poi mi servono.

0: Oh, Tony, Tony, sono felice di vederti. Finalmente sei qui. Ho avuto un incubo spaventoso. Ma cosa dico? Non è possibile. Mi è sembrato di vedere Johnny.
1: Johnny?
0: Sì, oh, sì, sì. Là, in giardino. Era soltanto un'ombra, ma mi è sembrato lui. Oddio mio, è stato terribile. Io non lo so. Non lo so che cosa mi è successo, ma ho creduto di impazzire. E poi, al telefono, quel respiro affannoso, come un rantolo. Il respiro di un uomo in agonia.

0: A chi vuoi darla a intendere, Beppe? Di che cosa puoi essere contento? Una cosa finisce, un'altra comincia. È così. Non c'è niente di cui essere contenti o scontenti. Non cambia nulla.
1: Perché m'hai chiamato? Per dirmi queste stronzate?

0: Giannino, tesoro.
1: Ciao, Gianni.
2: Ciao, mamma.
1: Non dovresti essere in fabbrica a quest'ora?
0: L'ho pregato io di venire. Oggi mi sentivo tanto sola, nervosa.
1: Non giustificarti, ti prego, mamma. Saresti meno sola se Paolo qualche volta restasse un po' con te. Evidentemente ha altre cose da fare. Un giorno o l'altro gli romperanno la testa e faranno bene.

Quello al quale abbiamo appena assistito è uno dei più gravi incidenti che abbiano mai funestato una competizione automobilistica. Un incidente accaduto a Le Mans anni fa. Abbiamo qui in studio uno dei protagonisti di quell'incidente, John Scott. Lo ricorderete certamente tutti, John Scott. È un pilota famoso che dopo quell'incidente abbandonò le gare.

Signor sostituto procuratore, posso procedere all'autopsia? Vede, ci siamo modernizzati, usiamo il registratore. Alla presenza del cadavere che appartiene in vita a Baldini Stefano, come da riconoscimento agli atti, noi sottoscritti, professor Ricciarini Mario e dottor Michele Carlo, procediamo alla ricognizione esterna. Constatiamo trattarsi di un soggetto di sesso maschile dell'apparente età di anni 20-25 circa.

Per esempio, il bietolone alla razzata, gli è un piatto prelibato e non ci vuol nulla a farlo. E i clienti si leccheranno le dita. Si prende un bel tegame, lo si imburra bene, bene. Poi si prende un Ducacio Cavalli. Grandi così, mi raccomando, le misure. È molto importante. Né più grandi, né più piccini. E si mettono in casseruola. Poi si prende un bel coscio di agnello. Un bel coscio tenero e sodo. E lo si spalma con dell'olio delicatamente, lentamente. A sto punto ci vuole il bietolone che, crudo, va infilato in piccio recipiente e cotto lentamente finché non diventi moscio.

0: Ma se ho ucciso Anna quella sera, come posso aver fatto? Dove l'avrei ucciso?
1: Io non faccio l'indovino. Aspetto che me lo dica lei.
0: Anche ammesso che fosse il 5. L'incidente è avvenuto alle 6 di sera. Io sono tornato a casa verso le 7 e mezzo. In un'ora e mezzo avrei dovuto avere il tempo di uccidere Anna, sbarazzarmi del cadavere, tornare a casa, assumere l'aria del marito preoccupato e recitare poi la scena con la portiera.

0: Credevi di avercela fatta, eh?
1: Sai che non mi ero affatto sbagliata sul tuo conto? Sei in gamba. Sono molti soldi. E sono abbastanza anche per spenderli in due.
0: Spogliati.
1: Guarda che ho fatto tutto questo proprio per non dovermi spogliare più, tesoro.
0: Fa come ti ho detto.

0: E poi ritorniamo in autostrada. Dai, muoviti.
1: Sento, ho fatto tutto quello che lei mi ha detto di fare. Lasciatemi qui col bambino, per favore. Ormai siete fuori pericolo. Avrei dovuto dargli delle medicine, lui sta male.
0: Metti in moto. Su, muoviti.

0: uccisi dai selvaggi.
1: No, no, è stato lui. Ci ha aspettati sul fiume e ha rovesciato le nostre barche.
2: Era un coccodrillo.
1: Non è un animale, è un demonio.

preparato tutto a puntino. Un meccanismo studiato alla perfezione, speculando sull'ingenuità di una creatura innocente. No, non è stata mia madre a progettare quell'orribile delitto. Soltanto tu potevi immaginare un piano così raffinato. Avevi previsto tutto nei minimi particolari. Sei stata perfetta, hai saputo alimentare la capacità inventiva di un ignaro bambino.